0: Tung sahur.
1: Lirili larila. Chimpanzini bananini. Spioniro golubiro.
0: Tung sahur.
1: Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Tina.